0: invita la sua qua,
1: no. Lanzo mala, all'estero e ya da verso. Alla all'estero in gangue.
0: Invita la sua cosa, c'è una undicchia.
1: Satellite sur Solawa. Et l'inga qui balle to solo qui n'a pas to solo. Lance la laisse encore. Inga qui t'a béni sur Sarah, Bananga d'Amino Sarah, Mati préparé à la cigarette Sarah, son pas. Amino Sarah préparé à Tigona Legatin by Kilegatin Doa. Tidamara. Tigotin Jimbaï. Ah, vous comprenez. Kadamo Emmanuel. Merci. Berena Bagetti, Mana Bagetti, Betty. Ganan Baga Wundi.

0: Singila mingi nala kureska mara na mbagichi ndile itanazoni la kuinala.
1: Singila nala nana ki sijonika.
0: Vala alfa nuwa gana hii barala. Allo?
2: Oui, barala mingi de
0: fréquence. Alfa nuwa e depuis ndoa.
2: Bange.
0: Bange?
2: Oui, lege sibit.
0: Na lege di sibit kalamai?
2: Oui, mala tendra.
0: D'accord, assez wakat on a la kuni na mba ita la kala so la poso so?
2: Non, la kuni na etenge na la poso so, munga pata pate. Di la mba ita la tinga te ti pandouwe.
0: Ah d'accord, tale ti bara se wa imu pasan na la ma alfa nouwe.
2: D'accord, di bara pate almona gandou. Di bara...